Se ne sto come fantasio. E quando Antonio ha pegato la rivoluzione, la famosa mia vita.